0: che cica, lui è pelin cica. Tieni bomba bomba atomica.
1: Enjoy finest electronic music. Der Abend mit Flux FM.